0: Se n'è stata via. Con dentro della telenovela. Allora c'è il sapere. La moglie c'è dove la c'è la genì. Caccia te lo vedi. La mente c'è una caccia te lo vedi. Nu momi da buikwa. Arre c'è la gira camascio. Arti che ne dici un da marcaccia. Nia vedi che non c'è. Non smanto a drink. A tani lo so. Tani lo tacco trinca. E so a sto tu drink ce l'ha? Chien, diste o te. Allora te la sapere tu al mascio. Chien se l'est. A casa te. C'è la sua te. Te lo tuo drink. Ze arsimcha. שמעת מה אמר לך? הוא אמר לך, מה זה אומר בספרדית? אני אח שלך. שטורללת זאתי.
1: לא, אתה.
0: לא. אמרה לצד השני של האולם, לא, אתה.